Tula gata ita de la hana wa reta ande. Tutsi na ta na agwa nai zin de kama siwa zin kama siwa e tu e lesa di gata kashu na hene di ta. Ta di e lesa di gata si an di ane gong di a la in kini di di za ka hana wa. Sun la aga na tle go tandela roi. Tlaan da gila a cha den kiwa zan da cha sena di. Tsutan e zin kula on da cha la rizin di taan di a zi ha ta ma tsa wa den de kai. Ta gong di kandi ga kiwa ni shokan ri. Tala can see you that Kathy Matea walking away at Winter Jan Kennedy.

0: yun di la da yi cho, ka yi tagun di kuwa yi ginda kuni ga yi la yi tagun di ya li san yi kyu gini sho. A cho teni kyu gu zara ro yi klan da yi la, tu tani li kyu da si kundi wang gu yi ndi kuni gu yi yi te kundi ga yi la di kwa da zwa di la, ka yi kwa yi kwa ti ya san di ya ni den di. A cho teni kyu la yi sami gini kyu gu wang zan la kwa yi kwa kwa da yi te kuni yi la yun di wang kye la yi zan la ka kyu te kuni ti gu na wang kye la ka ni ti ta na ka sun la wang wang zan la kwa ti ya na gu di. The single people that Roy did on the head on the Roy Tundi.
1: Did you get a woman singing? Did you say goat lily? We had two hardware goat lily. I got to do it to Hota Nase, Nase Kadim, Dinaki, Dia, Nadu, Diasika, Chid, I had to tie the Hadog, Dingidi Kadidini. Konia chid konia in chituna di koni e ti seka kote la ha kotli ti kotli au de kha au de se di di doni ho de ne se maya ti khani tla de maya na di ya ti ka du se che da ka di si e la kha ko te la du kore ti fori ho ko tla ko ne ha ti tu ya li ka la
0: Hoje conosco la tassi sei la bigare ti le junta tago dia con di che ni sho che ti le londi ne fa
1: ah e io ti che ca co te de ha go ti a che ti co te ma na e che due di a se ca due di la ca ha go ti due ha go ti a di co te se che che ti ni a ton ju ti co te ne se ma na se che ca di ti che c'è da tai da che di ni go ti che ca co ti la due ha go ti a di ti co ti di ni go ti ti che go ti
0: When you catch a kernel in Donald, another zero and twenty, and a two and twenty, Kulaji, Judico and Dandes, he came clear, okay, came clear with yellow thing, Lelondi.
1: Exato, it's getting as he did like he, Lima, he got a quaint chap, and I did that. Good, good, good, good, good, Sadan se tu na vite la go kotli ki te china ki ma ya di khatri ya te ko kotli da kore tu kha ki chome de chili ki tu kha kha di de chili ta di kha o di te chika di de chili
0: Jundila kha e to ni ilen des nan e zendes